Niri aittare necea, defendi tu codut, o ciò in contra, sicatiare in contra, lucurreriare in contra, justiziare in contra.